Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

0: sono le 3:02.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Ho tanti pensieri da riempire uno stadio.
2: Ogni giorno faccio sold out.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: mine.
1: You know.
0: And I miss days where I used to feel like me.
2: Sono le 5:02.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Il tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora nella mia testa,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, se siete single, approfondite un nuovo rapporto con il giusto approccio. In ambito lavorativo mettete in gioco la vostra abilità ed esperienza per portare i vostri progetti lungo la giusta direzione. Toro, questa giornata in particolare sarà romantica e soddisfacente per voi. Sul fronte professionale la situazione non è invece delle più rosee. Non sarete sempre così abili in quel che farete e le risorse a disposizione scarseggeranno. Gemelli, l'impegno che ci state mettendo in ambito lavorativo per cambiare direzione e ottenere di più è alla luce di tutti. Di contro, i vostri obiettivi saranno ancora lontani, per cui dovrete avere molta pazienza e impegnarvi il più possibile. Cancro, giornata coinvolgente in amore. Riuscirete a godervi la compagnia della persona che vi piace o che amate e trascorrere momenti di romanticismo e spensieratezza. Nel lavoro ci vuole il giusto tempo per portare a compimento un progetto più complesso del previsto. Leone, potreste risultare irritanti agli occhi del partner oggi, faticando a raggiungere una buona intesa. Sul fronte lavorativo alcune incertezze potrebbero rallentarvi, ma con il giusto impegno i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Vergine, riuscirete a prendere decisioni di buon senso in campo professionale oggi. Il vostro modo di fare risulterà più efficace, portandovi a raggiungere buoni risultati. Sul fronte amoroso la situazione è stabile e confortante. Bilancia, sfera sentimentale discreta. In ambito lavorativo non sarà facile prendere le giuste decisioni, considerato che le stelle sono un po' contrarie. Il consiglio di un collega potrebbe tornarvi molto utile. Scorpione, le vostre idee vi permetteranno di mettere in piedi progetti davvero interessanti e dalle grandi potenzialità. In amore purtroppo non si potrà dire la stessa cosa. Sagittario,

0: Le opportunità si presenteranno numerose e i riscontri che otterrete saranno favorevoli. Ormai nessun ostacolo fermerà il vostro cammino. Procedete con determinazione e rapidità. Pesci, le stelle vi supportano in questo periodo alimentando la vostra passione e tenacia nel perseguire ciò che sentite di meritare, la felicità. State attraversando un periodo di trasformazione sia nella sfera privata che in quella economica. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Il tempo è una risorsa non rinnovabile, eppure lo sprechiamo come fosse infinito. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 29 maggio 2026 è il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:36. I santi del giorno sono San Massimino di Treviri, Santa Bona da Pisa e San Massimo di Verona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 maggio del 1886 il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1953 Edmund Hillary, neozelandese, e lo Sherpa, Tenzing Norgay, raggiungono gli 8.848 metri della cima del Monte Everest. Sono i primi ad arrivarci. L'impresa aprirà la strada all'alpinismo estremo. Il 29 maggio del 1985 viene ricordato per la strage di L'Aigle. A Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1977 Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 maggio del 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Nel 1979 Loredana Bertè pubblica l'album Banda Bertè. E nel 1993 Nord Sud-Ovest Est degli 883 debutta nella Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, nato a Brooklyn il 29 maggio 1917 e scomparso a Dallas il 22 novembre 1963. 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre 1963, segna un'epoca cruciale della storia americana e non solo. Ricordiamo anche Peter Higgs, nato a Newcastle upon Tyne il 29 maggio 1929 e scomparso ad Edimburgo l'8 aprile 2024. È stato un fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 2013. Compie oggi 59 anni Noel Gallagher, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico, componente, insieme al fratello Liam, degli Oasis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 maggio 1997 del cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley. Nel 2013 ci lasciava invece l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che domandare è lecito, rispondere è cortesia.

0: Sansa.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro, avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone, un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia. Chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione. Una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario, il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario, l'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
1: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
2: Un drone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
1: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
2: È morta la bambina di 1 anno e mezzo, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
1: Da spazio ora un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il 29 maggio chiude la settimana con una variabilità elegante. Mattine più luminose, pomeriggi che si animano sui rilievi. Le montagne si vestono di nuvole leggere, poi tornano a mostrarsi. Un giorno che vive di piccoli cambiamenti, come un racconto che non vuole finire.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Oltre 150 milioni di startup stanno cambiando il retail e le 10 più innovative del fashion tech arrivano a Expo Riva Shoe & Gardabags per l'Innovation Village Retail. Tracciabilità AI, 3D e Virtual Try-on sono le tecnologie protagoniste. Dal Digital Product Passport, la carta d'identità digitale dei prodotti, ai Digital Twin per creare repliche 3D, fino alla Fit Intelligence che abbina la scansione del piede alla forma reale delle scarpe. Il 14 e 15 giugno le startup si sfideranno nella Startup Competition davanti a brand e investitori da oltre 100 paesi.
2: Le commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato hanno approvato gli emendamenti al DDL Malan che inseriscono lo stambecco tra le specie cacciabili e declassano il lupo da rigorosamente protetto a protetto. La Lega Abolizione Caccia parla di riforma sparatutto, denunciando il rischio di cancellare tutele storiche. Il testo passa ora all'esame dell'Aula.
1: L'USL della Valle d'Aosta ha presentato una denuncia contro ignoti dopo l'aumento di segnalazioni di falsi operatori che contattano soprattutto anziani con SMS o telefonate per ottenere dati personali e sanitari. L'azienda ricorda che non invia messaggi con richieste di ricontatto e non chiede informazioni sensibili al telefono. Invita a non fornire dati, non richiamare numeri sospetti e segnalare subito alle forze dell'ordine.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: sono le 9:02.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
2: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
3: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
2: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
3: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevole. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
2: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

Beh, allora, intanto è giusto che sappiate che mentre voi ascoltavate AKA7, il conduttore di questa trasmissione, che anche oggi siede, diciamo, il suo sederino sulla poltrona offerta gentilmente da Lidia al Carpegio, stava ascoltando questo. Il conduttore di questa trasmissione, anziché ascoltare canzoni, diciamo, contemporanee, da classifica, così, in questo periodo ha una certa passione per il pop giapponese anni 80. Quindi non so né un nome, non so nulla, perché tutto in alfabeto, come cavolo si chiama, in ideogrammi, quella roba lì, kanji si chiamano, credo sia kanji la parola. Quindi, kanji, vedi che ha detto anche lei. Quindi non so niente, però so solo che è molto bello, molto bello. Probabilmente è tutto fatto con le AI, ma anche non lo so, non so assolutamente nulla. Benissimo, mentre sono qua a contare i giorni che ci separano dalla tragedia della chiusura delle due gallerie, ormai io sto vivendo come una sorta di 20 dicembre del 2012, vi ricordate quando c'era quella profezia nefasta, no? Su di noi che aleggiava, un po' la stessa cosa, solo in questo caso non c'è da vedere come andrà, perché sappiamo già che sarà una cosa tragica, un anno di mobilità ingolfata, una roba devastante. Molti forse inizieranno a prendere l'autobus, questo è l'unico aspetto positivo, e le bici, l'unico aspetto positivo, si cambierà un po' abitudini, no? Forse a livello di mobilità, potrebbe essere un'idea, lo dico anche a me stesso. Che bella è, senti che voce, senti. L'unica radio a mettere pop giapponese, ragazzi, diciamolo chiaramente, gli unici. Ci sarà un motivo, dici, no?

0: già dei pavoni.
1: E ora a Punta Marina è mistero. Se fino a qualche giorno fa la situazione era questa,
2: c'erano i pavoni.
1: Uno sta per entrare in un negozio.
2: Vabbè, adesso.
1: E i pavoni erano ovunque, in strada, nei giardini e persino in spiaggia. Ora è questa.
2: Spariti i pavoni. Ammazzati, dai, li hanno ammazzati.
3: Ce ne sono pochissimi, non so il motivo, ma.
4: Eh sì, meno ce n'è.
5: Qualche pavone in meno c'è di sicuro, perché se
2: attenzione.
5: Ora la sera.
6: Sì, secondo me ce ne sono meno. E se ne vedono anche meno girare.
1: Girando per le strade, in effetti, se ne incrociano soltanto alcuni.
2: Il mistero della sparizione dei pavoni di Punta Marina.
7: Secondo me ci sono meno pavoni. Sono d'accordo con questa tesi.
8: Non ho una spiegazione a questo.
2: Ma che tesi è?
1: Sta succedendo?
4: Saranno andati da qualche altra parte e portati via.
2: Certo.
1: Sta accadendo qualcosa di notte. Qualcuno cerca di portarli via di nascosto. Antonella ci racconta un episodio avvenuto all'alba.
2: Attenzione.
7: Sembrava che fuggissero proprio, non so, fossero allertati da qualcosa che stesse avvenendo.
1: Scappavano. C'è chi avanza l'ipotesi che sia qualche turista che vuole adottarli.
2: Ma non penso, cioè. Io ho una teoria, però è troppo brutta per essere riferita, diciamo. Quindi sentirei gli spot, poi torniamo.
9: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Vabbè, andiamo subito sulla notizia che mi ha incuriosito di più di queste ultime ore di rassegna stampa. Base per favore. Mamma mia, che ansia. Cos'è sta base? No, ma anche meno, cioè, cos'è? Al mattino così, cioè, mi sembra un po' troppo, cioè. Vabbè, comunque vediamo, proviamo con questa base a raccontare cosa è successo. Allora, porca miseria. Succede che qualche giorno fa, almeno la settimana scorsa, il vescovo di Aosta si pronuncia e dice: attenzione, mi hanno detto che esiste un gruppo di preghiera in quel di Verres, se ricordo bene, in quel di Verres, che diciamo sta facendo delle cose per cui non è autorizzato, no? Per farla molto breve, cioè stanno facendo quello che si chiama a livello canonico un abuso e persino un sacrilegio. Succede che poi Gazzetta Matin decide di andare sul posto e di vedere cosa stava succedendo, cioè cos'era questa chiesa, questa sorta di chiesa parallela che stava nascendo, appunto, che si chiama Tempio Due Cuori di Dio. Questo è il nome che aveva assunto, Tempio Due Cuori di Dio. Succede che si scopre che il tutto si svolge dietro un magazzino di un noto negozio di diciamo così impianti termosanitari, noto negozio di un grande imprenditore valdostano, diciamolo, che parte da Emaville e poi ha una serie di diramazioni in giro per la valle e non solo, no? E il quale viene anche intervistato, quindi lo possiamo penso anche citare, si chiama Jérusel, diciamolo pure, tanto il nome è dappertutto, il nome è su Gazzetta Matin, è sui social, così. E quindi viene raggiunto Jérusel dall'abile cronista di Gazzetta Matin, che si presenta lì e insomma gli chiede un commento su quello che succede, anche un po' di spiegare qual è la situazione. Intanto, allora, appunto, tutto questo, queste preghiere si svolgevano nel salone dietro il magazzino, in un parcheggio coperto che era stato realizzato come ricovero per camper, in teoria, ma poi in realtà è diventato un'altra cosa, perché 4 anni fa, durante i lavori di disarmo dei pilastri in cemento armato, sono stati rinvenuti 2 cuori, non 2 incisioni, ma sono come fusi nel cemento. E riferisce il signor Jérusel, dice: ho subito sentito che c'era un'energia particolare. E che cosa fa lui, quindi? Manda le foto a veggenti, rabdomanti, radioestesisti, che io non sapevo assolutamente cosa fossero, ho dovuto cercarlo. Radioestesisti sono quelli che misurano tipo l'energia che è presente in un luogo, diciamo. E a quanto pare tutti questi esperti del settore convengono nel dire che si tratta di un luogo sacro. Questi cuori, insomma, lo rendono in qualche modo un luogo sacro. Addirittura aveva una potenza di 11.000 sulla scala Viero, che è una scala con cui si misura l'energia, non so cosa, se non mi chiedete, non ho idea, insomma, una cosa del genere. E quindi arriva lo specialista, misura le vibrazioni di questi 2 cuori, una sta a 18.000 unità, l'altra addirittura a 32.000, potentissimo, tipo, è tipo l'aura dei Saiyan, credo, una roba del genere. 32.000 sei fortissimo, sei tipo un super Saiyan di secondo livello, credo, no? Almeno, una cosa del genere. E quindi poi gli viene chiesto un commento anche sulle parole di Lovignana, del vescovo, e Jérusel dice: ma io l'ho incontrato varie volte, abbiamo parlato spesso di questo luogo, l'ho anche invitato a vederlo, sono rimasto stupito della lettera che ha mandato. Qui di fatto dice: occhio, perché state compiendo un abuso, un sacrilegio. Io poi non so bene cosa ci fosse dentro questi gruppi di preghiera, cosa facessero, non ho idea, sinceramente, non ho più pallida idea. Però diciamo che se il vescovo è arrivato a dire questo, probabilmente c'era una configurazione un po' quasi da messa, no? Quasi da officiante, da prete, che ovviamente non era tale, perché come sapete, insomma, c'è tutto un diritto canonico, non è che io posso decidere da domani di fare il prete, invitare la gente, no, e dire la messa, non posso, quindi non lo farei, ma insomma non potrei, no? E quindi questa è un po' la situazione. Chissà se seguiranno nuovi sviluppi o se rimarrà lì un po' taciuta questa storia. Io spero di sì, perché mi sta appassionando, ve lo dico.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
3: Tu e lo shopping?
2: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
3: E il portafoglio ringrazia!
4: Cidac, Cidac!
5: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Trailer, benissimo, dopo il Music Box, immancabile ormai l'appuntamento col cinema, con le nuove uscite. Salutiamo anche Giuliana, immancabile anche il suo buongiorno che ci arriva al 349-722-5831. Benissimo, su WhatsApp. E allora apriamo i giornali, vediamo un po' quali sono gli argomenti. Allora vediamo un po' oggi di cosa si fa parte il tempio dei due, cos'era quella roba lì di prima, no? Allora, c'è ancora la questione del ponte di Entrò, che rimane un argomento di discussione. Facciamo un piccolo recap per chi si fosse perso le puntate precedenti. Ponte di Entrò, parliamo chiaramente, ragazzi, è un ponte da cui si ammazza un sacco di gente tutti gli anni, questa è la verità, si lanciano da lì. Quindi si è deciso, lo ha deciso immagino l'assessorato alla sanità, se ricordo bene, di mettere alcune barriere lungo, diciamo così, i corrimano, lungo sì, i bordi del ponte d'Entrò, che sono delle barriere in ferro e diciamo così rete ferrata, no? Questo è un po' l'idea, somigliano molto alle barriere che ci sono al non distante Parco Animalier, Parco degli Animali, che si trova sempre a Entrò, due curve più sotto. Succede che viene lanciata una petizione da parte di alcuni anonimi cittadini di Entrò, che raccoglie 1240 firme, di fatto contro le barriere sul ponte d'Entrò. Nella petizione c'erano scritte cose del tipo: noi non siamo contrari a questa cosa, ma quelle che avete messo come barriere sono proprio brutte, saremmo per investire quei soldi magari in prevenzione, in aiuto alla salute mentale, eccetera eccetera, anziché cercare di andare a salvare l'aspirante suicida a un centimetro dall'atto, diciamo, magari riuscire a investire prima su un percorso di prevenzione sarebbe la cosa migliore. Poi però succede che rispondono dall'altra parte quelli invece favorevoli alle barriere, e tra queste ci sono anche alcune associazioni come il Mandorlo Fiorito, che è un'associazione che fa un gran lavoro su questo, no? Sulla prevenzione, sull'assistenza in chi si sente solo, eccetera. E ci fanno sapere che i dati ci dicono che mettere delle barriere nei luoghi dove avvengono i suicidi abbatte la percentuale dei suicidi. Cioè, sostanzialmente è una cosa che può sembrare semplicistica, ma dati alla mano funziona. Funziona. Poi a me viene da dire una cosa, adesso dirò una cosa molto impopolare. Quelle persone lì che non lo fanno, e che non lo fanno da quel ponte lì, ammesso che proprio non lo facciano in nessun altro modo, che non trovino nessun altro modo di farlo, no? Come vivono? Cioè, qual è la loro esistenza? Il problema è davvero solo l'ultimo atto, o è una persona che arriva a quel punto lì, magari senza aver ricevuto l'assistenza adeguata? Perché non prendiamoci in giro, a livello di assistenza psicologica e psichiatrica è che siamo messi proprio benissimo a livello di numeri, no? Da quello che mi riferiscono, da quello che ci viene detto da tante persone che ci hanno contattati qui anche in radio. Quindi fare finta che non ci sia un problema che precede quell'ultimo step formale, diciamo così, secondo me non fa bene a nessuno. Anche se magari formalmente abbatti i numeri, ci sono meno suicidi, ma magari hai un sacco di persone disperate in più, cioè non so come dirti, che comunque vivono ancora, sono formalmente in vita biologicamente, ma sono devastati, cioè non è risolto molto, secondo me, mettendo una barriera. Questa è la mia idea, ragazzi, perché è troppo, sarebbe bello, cioè bastasse quello, dice vabbè, mettiamo le barriere in tutti i ponti che abbiamo, abbiamo risolto. Non penso, cioè, ci sono persone che quando arrivano lì sono già disperate, quindi non lo so, rimangono tali. Il problema è quello, sto dicendo, la disperazione di queste persone, non è il fatto che lo facciano o non lo facciano, secondo me, secondo la mia idea. Adesso mi piglio gli insulti, va bene. C'è un nuovo step di questa vicenda. i promotori della petizione hanno fatto delle ulteriori dichiarazioni, non so bene per bocca di chi, sinceramente non ho idea, e hanno detto attenzione perché queste barriere rischiano di restare definitive. Hanno anche contestato alcuni problemi legati alla viabilità, ci sono dei mezzi a quanto pare grandi che fanno fatica a passare, e hanno chiesto anche un incontro, un confronto pubblico con le comunità delle valli interessate, che sono Val Savaranche e Valle di Rem, diciamo, no? Oltre al comune di Entropi. Loro dicono questo: ci aspettavamo risposte che non sono arrivate anche sulla presunta provvisorietà dell'opera, non abbiamo avuto spiegazioni convincenti. Nello scenario più ottimistico, la loro sostituzione di queste barriere potrebbe venire tra il 2029 e il 2030. È troppo, il cronoprogramma si basa su ipotesi senza basi solide e soprattutto senza finanziamenti certi. Sono stati stanziati 400.000 euro a favore del comune di Entrò a seguito di una richiesta specifica avanzata dallo stesso comune proprio per finanziare alcuni interventi nella zona del ponte. Non questo, immagino, c'è altri interventi, riqualificazione turistica, promozione, il Pont Nu, il Pont Vieux, perché poi lì c'è anche un ponte sotto molto bello, il Ponte Vecchio, insomma tutto questo per creare, come dire, una zona ancora più bella di quanto già non sia l'area del ponte e del castello che sta poco di fianco. Insomma, durante l'incontro che c'è stato martedì, la giunta regionale ha ribadito che le barriere sono state un'opera urgente, ma i promotori della petizione contestano questa affermazione e dicono che i dati sui suicidi sono in calo, 13 nel 2024 rispetto a 20 degli anni prima, e che quindi non c'era questa urgenza, insomma non c'era nessuna giustificazione a questo intervento, quindi insomma rimane aperta la questione. Sono emersi ulteriori dubbi sulle risposte date dalle istituzioni in merito al ponte, posto che, ripeto, a fronte di questi 1240 che hanno firmato la petizione per togliere le barriere o comunque sostituirle, ce ne sono un sacco di persone, forse pure di più, che invece sono favorevoli. Cioè, questi comunque esistono, non è che sono tutti contro, questo va detto. Io, se devo prendere una posizione, sono anch'io dalla parte di chi esprime dei dubbi, ma per i motivi che vi ho detto poco fa, però devo anche prendere atto che è pieno di persone che invece sono strafavorevoli a quest'opera.

Paul Russell, questa era Sleeping. Dai, parliamo di altro, parliamo di altri argomenti, magari anche meno polemici, forse esistono, forse li riusciamo a trovare. Ma intanto diciamo che si continua a parlare molto dell'amministrazione giudiziaria che è stata disposta per il casino di Saint Vincent. Sono uscite anche alcune motivazioni. E beh, insomma, le motivazioni sembrerebbero piuttosto pesanti, se posso, perché allora intanto si parla del fatto che i soggetti apicali del casinò, che immagino sia un modo per dire i dirigenti, sempre sti termini che non si capisce, soggetti apicali, ma apicali di cosa? Cioè, non si capisce, non direttamente coinvolti, scrive credo nella sua motivazione, immagino la procura, fammi vedere chi è che lo scrive, manco viene detto, ah sì, il tribunale, ok? Allora, soggetti apicali non direttamente coinvolti nei reati contestati, si parla di riciclaggio, ricordiamo, pur avendo captato segnali d'allarme, questo dicono gli inquirenti, non avrebbero assunto nessuna iniziativa sorvolando con negligenza sugli obblighi di controllo che sono peraltro previsti dalla norma antiriciclaggio. Quindi ve la faccio molto breve, il casinò non è diciamo coinvolto in questi reati direttamente, nel senso che non ha organizzato nulla per il riciclaggio, però diciamo avrebbe alimentato il meccanismo corruttivo non controllando, comunque sorvolando sugli obblighi di controllo. Questo è quello che scrivono gli inquirenti. Per questo motivo si parla di colpa di organizzazione, perché nonostante l'azienda avesse delle procedure per impedire che succedessero cose di questo tipo, nei fatti non le avrebbe applicate. E quindi il tribunale cosa ha fatto? Ha deciso di rimuovere quelle situazioni tossiche che avrebbero creato l'humus per trovarsi in quella situazione, insomma, no? Per rendere l'ambiente del casinò permeabile ad attività illegali, questo dice la Guardia di Finanza. E quindi ha disposto un tutoraggio, così lo definiscono, a opera di due amministratori giudiziari, che sono due commercialisti, se ho ben capito, che per un periodo iniziale di un anno avranno potere di amministrazione al fine di eliminare le criticità. Cioè, di fatto, per un anno dicono: bene, voi non siete stati in grado di controllare, non l'avete fatto con negligenza oltretutto, e quindi sai che c'è, vi mettiamo due nostri uomini, diciamo così, due commercialisti, quello che sono,

0: Top Italia Radio. Top Italia Radio. Top music for top people.
1: In questo caso icona pop come top music, la mettiamo in questa categoria? Assolutamente sì. Dopo il casino, gli altri argomenti di cui si parla molto, beh, intanto c'è stata la presentazione ieri della Chambre Valdôtaine dei dati che fotografano l'economia valdostana. Ci sono alcuni dati davvero molto interessanti. Ci sono dunque 12% delle imprese che da cui arriva un robusto quadro dei risultati, cioè di fatto la Chambre cosa ha fatto? Ha intervistato il 12% di tutte le imprese valdostane e hanno cercato di capire come è andato questo quinquennio, diciamo, dal Covid fino alle guerre, potremmo dire, purtroppo. Diciamo che l'economia ha mostrato buoni segnali di dinamismo, con un fatturato in crescita mediamente dell'11% annuo contro la media italiana dell'8%, trainato soprattutto dai servizi e dal turismo, e tutto sommato anche l'agricoltura mostra una dinamica favorevole. Si pensava che fosse, come dire, in grande crisi, in realtà i dati dicono altro. C'è stato questo incontro a Palazzo Regionale, anche il mondo del lavoro è stato fotografato. Abbiamo una disoccupazione che sta al 3,9%, se pensate che in Italia la media del 6,3%, il dato è ottimo. L'indice di fiducia, il cosiddetto sentiment, come si dice, sembra essere positivo. In segno negativo però c'è l'industria, con una flessione contenuta comunque rispetto al calo nazionale, e il comparto dell'edilizia che invece fa peggio rispetto alla media italiana. L'unico forse vero dato negativo, l'edilizia, che sta mostrando un po' la corda.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un drone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
1: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
2: Contro la crisi energetica, i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymonte ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
1: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
2: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
1: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Nel 1932 un giovane Cesare Pavese scriveva in una sua lettera: c'è qualcosa di più assurdo dell'amore. A 24 anni temeva che, una volta diventata l'abitudine, l'amore fosse destinato a morire. Chiedeva di non lasciare che quel sentimento si spegnesse nella normalità, e devo dire, mi pare un'ansia tipicamente giovanile, eppure in modo sorprendente attuale. L'amore come tensione fra slancio e durata, fra desiderio e quotidianità. Da allora il mondo è cambiato e con esso il linguaggio delle relazioni. Le parole sono sempre una cartina di tornasole culturale. Un tempo c'erano la fidanzatina, il filarino, espressione che già per la mia generazione erano antiquate. Nella stampa rosa si affermò, si usa ancora oggi, il termine flirt di matrice anglosassone, testato in Italia già nel 1892 e tradotto con soluzioni oggi quasi buffe come amoreggiamento, e poi ci sono parole come civettare, che è un po' letterario, corteggiare, troppo impegnativo, provarci, è un che di irruento. Oggi vocabolario sentimentale ibrido, globale, fortemente influenzato dai social. Si parla di storia, storiella, per indicare qualcosa di breve senza etichette, di situationship, per definire una zona intermedia, dove ci si frequenta ma senza assumere impegni troppo chiari, di crush, per l'infatuazione spesso dichiarata online, di ghostare, quando uno dei due scompare improvvisamente. Insomma, molti anglicismi. Ho iniziato non a caso citando una lettera d'amore. Ne avevo scritta e ricevuta anch'io, con quel misto di esitazione e coraggio che solo la carta sapeva custodire. Oggi assistiamo alla sparizione delle lettere, progressivamente sostituite dal digitale. La grafia personale, i tempi dell'attesa, persino l'odore della carta hanno lasciato spazio alla messaggistica istantanea. I vocali hanno preso il posto delle telefonate nelle cabine telefoniche, con il cuore in tumulto, e gli emoji suppliscono agli aggettivi. È cambiato il supporto, si è accelerato, il ritmo si è trasformato il codice, ma bisogna dire, e di sentirsi dire, che resta tutto un po' immutato. In fondo è lo stesso movimento che osserviamo nel lessico, dalle fidanzatine al flirt, dalle storie alle situationship, come dicevo. Cambiano le parole, cambiano i rituali, ma quella forza che inquieta, entusiasma ed espone continua a muovere, per fortuna, il mondo. La domanda di Pavese rimane sospesa nel tempo. E forse proprio per questo continua a parlarci, perché al netto di ogni slang e di ogni piattaforma, l'amore resta vita e la vita difficilmente si lascia ingabbiare dai ragionamenti.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: con... Uff, non lo dice, non lo dice alla fine. Vabbè, comunque il titolo è quello lì, un po' onomatopeico, vagamente onomatopeico, alle 11.14 in diretta da Lidia al Caro Peugeot. Vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio, che è il 349-722-5831. Guardando gli altri invece quotidiani, vedo che Ansa, oltre a parlare di casinò, largamente parlare di casinò, parla anche molto del fatto che a Donnassi è stata inaugurata una nuova struttura legata alla sanità territoriale, alla medicina territoriale, che è la casa di comunità, insomma il poliambulatorio che diventa casa di comunità. È un modo per riorganizzare la medicina, diciamo, del territorio valdostana. Ci sono degli open day proprio in Bassa Valle, che sono stati, se non sbaglio, fatti proprio ieri, e a Donnassi è partita questa nuova politica sanitaria territoriale con questa nuova struttura che di fatto non cambia solo il nome, ma cambia anche i servizi, potenziandoli nei confronti dei pazienti. L'obiettivo, lo ha detto anche il direttore sanitario dell'USL, Mauro Occhi, è attuare l'assistenza sanitaria preventiva dei ricoveri evitabili, cioè fare in modo che le persone non vadano in ospedale, non finiscano in ospedale, ma assisterle possibilmente prima. Io penso che, non so voi cosa ne pensiate, abbiamo detto tante volte, insomma, che il nostro è un territorio difficile, complicato, che raggiungere il Parini dalle vallate laterali è lunga, insomma, è veramente lunga, e quindi è anche proprio complesso a livello logistico per le ambulanze, per l'elisoccorso, eccetera. Quindi fare in modo di dare più assistenza vicino casa, penso sia una roba che tutti quanti possono auspicare. Vediamo se sarà così. Intanto noi ascoltiamo Daniele Silvestri, Tic Tac.
1: Lo senti il battito? Ti ta ta ta. Ho questo cazzo di click nella testa.

interessante perché vedo che in playlist abbiamo il Subsonica e in qualche modo il Subsonica stanno avendo a che fare con il mega museo, leggevo, perché il bassista dei Subsonica, Luca Vicini, detto Vicio, di fatto ha creato un'installazione sonora all'interno del mega museo che è una sorta di percorso meditativo tra le stele dell'età del rame, questo in collaborazione ovviamente col mega museo, col direttore Orciuoli, che salutiamo qualora fosse in ascolto, abbiamo collaborato anche piacevolmente con loro qualche mese fa, e quindi siamo un ulteriore piccolo motivo per visitare una perla che insomma in tanti ancora non hanno visto, che si trova poco distante dal centro di Aosta. Li sentiamo, i Subsonica, in questa Nuvole Rapide.

0: Subsonica, poche cose mi fanno pensare a Torino quanto è Subsonica, quanto la voce di Samuel del Subsonica. Torino che è ancora stretta, no, nella morsa del caldo. Leggo sul Corriere della Sera che ci sono stati parecchi blackout nelle scorse ore, con insomma una serie di sovraccarichi dovuti ai condizionatori. Anche a quanto pare addirittura l'IREN ha detto condizionatori accesi troppo presto, cioè forse la capacità a maggio non capisco, cioè troppo presto a livello stagionale, tipo troppo presto, cioè lavori in corso, ha detto l'IREN, che sarebbe la società che si occupa di questo, lavori in corso, però il caldo è arrivato troppo presto, cioè praticamente li hanno presi in un momento in cui ancora la capacità di kilowatt generale non era adeguata a sostenere l'accensione di tutti i condizionatori che sono stati installati in questi ultimi anni a Torino, e sono parecchi, quindi ci sono stati blackout in una serie di zone, tipo Bertolla, per esempio Barriera di Milano, Re Baudengo, Madonna di Campagna, Lucento, Gran Madre, insomma un po' dappertutto a Torino. Pare che si stia risolvendo però la situazione.
1: Sempre più escursionisti scelgono i ripari non custoditi per i trekking estivi. L'ufficio turismo ricorda che, a differenza dei rifugi, i bivacchi non offrono servizi. Occorre portare cibo e dotazioni minime, lasciare gli spazi in ordine e seguire le indicazioni presenti sul posto. Alcune strutture sono sempre aperte, altre richiedono di reperire le chiavi in anticipo. Molti itinerari sono impegnativi e vanno affrontati solo in estate e in assenza di neve.
2: Il 14 settembre Gabi è stato scelto per l'ultima tappa della stagione nazionale, che richiamerà atleti da tutta Italia e appassionati delle due ruote. L'evento, atteso per l'estate, porterà sul territorio un importante indotto turistico e sportivo. L'amministrazione comunale parla di un'occasione per valorizzare il paese e il suo comprensorio montano.
1: Ad un anno dall'approvazione della legge regionale al turismo e commercio, sono state introdotte norme aggiornate per gli alloggi destinati ai lavoratori stagionali, con requisiti più stringenti su sicurezza e qualità degli spazi. Previsti anche nuovi aiuti ai negozi di vicinato, con contributi mirati a sostenere le attività nei quartieri e contrastare la chiusura delle piccole botteghe. Le misure saranno operative dopo l'approvazione degli atti attuativi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

sapere cosa c'è nei tuoi silenzi e capire cosa ti passa per la testa quando fai un sorriso solo per tenermi fuori

0: delle tante vesti di Paolo Kessisoglu, che sarebbe insomma il Paolo di Luca e Paolo, no? Del duo comico, in questo caso anche come cantante in questa Paura di me, che abbiamo sentito alle 10:43 minuti in diretta su Top Italia Radio, in diretta da Giosta. Adesso direi che possiamo però sentire forse la vera vincitrice di Sanremo, adesso lo possiamo dire senza troppi problemi, Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Allora vi informo, cari amici balneari che state per recarvi al mare, magari avete già prenotato le vostre ferie estive, siete già proiettati con la testa, visto il caldo, diciamo, di agosto che stiamo vivendo nel mese di maggio, magari molti di voi, tra cui il sottoscritto, stanno già iniziando a fantasticare su scenari marittimi. Benissimo, dovete sapere che i prezzi dell'ombrellone e dei lettini sono in aumento fino al 24% secondo un'indagine di Altro Consumo. Su 10 località balneari, questa è la previsione per agosto, perché stiamo parlando già di agosto, no? Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, insomma, si attendono rincari che potrebbero, insomma, fare in modo che per le prime 4 file nel 2021 pagavi 182 euro, non so bene se per una giornata, due, non ho idea, mai andato in una spiaggia privata se non quando sono stato costretto. Quest'anno si pagherà 225 euro, quindi più 40 euro rispetto a 4 anni fa, vuol dire un più 24% praticamente. Benissimo. Poi c'è proprio chi adora andare nelle spiagge private, no? Cioè c'è chi proprio ama questa cosa di dire: boh, io mi siedo lì, pago quello che devo pagare, vengo servito, riverito, c'ho tutto, non ho problemi, non mi devo portare il pranzo da casa, no? Con le melanzane sott'olio, quelle cose lì un po' all'italiana, c'ho il mio bel ristorantino, eccetera. Quindi tutto a posto, bene, c'ho l'ombrellone, c'ho il lettino, preciso, non ho la sbatta di portarmelo avanti e indietro da casa o dall'albergo, quello che è. E poi ci sono quelli come me che invece, quando vanno al mare, cercano un luogo dove la forma di vita unica che puoi incontrare è un'anemone o al massimo una sardina. Quindi cercano proprio il contrario di quella affollatezza tipica delle spiagge private, no? dei bagni marittimi. Quindi ognuno, ragazzi, il problema qual è? Il problema è che per chi vuole la spiaggia privata non c'è nessun tipo di difficoltà a trovarla. Per chi invece vuole, non ti dico il deserto, ci mancherebbe, ma almeno uno scenario, insomma, non troppo assistito, dove non mi mettono David Guetta alle 4 del pomeriggio, sai, quelle robe lì, cioè, è un po' più difficile, sta diventando anno dopo anno difficile. Aggiungiamoci che i balneari non sono esattamente la categoria che paga più tasse al mondo, per usare un eufemismo, e diciamo questo quadro per me diventa ancora più insostenibile. Ma a proposito di tasse, sono usciti alcuni dati interessanti sulle categorie, secondo le indagini fatte da una serie di enti, devo dire anche affidabili, che sono, diciamo, più propensi all'evasione fiscale. Tra poco le vediamo.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: che tu vedessi me.
1: Allora, le categorie, secondo i dati presi dal Sole 24 Ore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono quindi elaborati dal Sole 24 Ore sui dati dell'economia delle finanze e delle finanze, le categorie in Italia che sono più a rischio evasione, cioè cosa hanno fatto? Hanno preso i contributi, i contribuenti anzi di un settore, e hanno detto quanti di questi sono inaffidabili. Allora è venuto fuori che i più inaffidabili sembrerebbero essere i ristoranti. Pensate, addirittura il 70% dei contribuenti è ritenuto inaffidabile dal fisco, cioè vuol dire che si stima che non dichiara tutto, insomma, per farla molto molto breve. Secondo posto, adesso lo diciamo un po' sottovoce perché noi siamo dentro un concessionario, però ci sono proprio i concessionari, insomma, questa cosa, 68% dei casi. Poi abbiamo i taxi, sempre al 68, gli ambulanti che stanno in quella categoria, 68, panetterie più o meno anche, insomma, devo dire sono tutte tra il 70 e il 60%. Addirittura abbiamo le pulizie delle aree verdi, le aziende che fanno questa cosa, che nel 60% dei casi non sono ritenuti affidabili a livello di quanto dichiarano e quanto versano al fisco. In mezzo ci mettiamo anche gli orologiai, gli agricoltori, i tabaccai, le energie e i rifiuti, cioè praticamente tutta l'economia italiana. Non mi pare che non ci sia una categoria esclusa, no, da questo prospetto devastante.

0: a Maccecchini. Maccecchini, in altre, in arte, non riesco a parlare, Claudim, cantante e illustratrice, lei è segnato, milanese, classe 93. Bene, abbiamo sentito questo pezzo che si chiamava Come, e adesso invece sentiamo la redazione, prego.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
3: Un drone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
1: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
3: Con la cronaca veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
1: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
3: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
1: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
3: È tutto, a più tardi.

0: questa canzone dice: questa è una notte da ricordare. Una notte da ricordare che non credo sia quella di ieri per gli appassionati di tennis. Più che notte, un mezzogiorno da ricordare al massimo. Che è successo ieri a Roland Garros? Valentina, ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Come... Non sono felice di questa telefonata oggi.
0: No, lo so, immagino di no. Ma la domanda è solo una. Ma è normale far giocare a 38 gradi alle 12? C'è una roba che gli piace proprio ai francesi?
1: Sì. Cioè. In realtà sì, è normale. Cioè, ma è perché la heat policy, cioè quindi le regole del caldo, che ad esempio valgono in Australia, non valgono qua perché c'è un'umidità diversa. E quindi niente, in sostanza sì, è normale.
0: Che è successo ieri? È tipo collassato Sinner?
1: Sì, Jannik ha avuto un malore. Cioè, allora, di fatto, no, lui dice che non è colpa del caldo, è colpa di una serie di cose, tra cui anche il caldo. Non si sentiva bene già il giorno prima, anche troppo sforzo durante questi mesi, dove ha giocato tipo tutti i giorni e sempre. Quindi, insomma, era un po'
0: scarichino.
1: Un po' così, un po' stanco, sì, un po' scarico, sì, esatto.
0: E ha avuto, tipo, io ho visto solo. No, scusami, adesso mi ha fatto un po' ridere. Ho visto solo la scena dei conati di vomito, ma sembrava un gatto. Cosa succedeva? C'era tipo.
1: Ma povero cuore, stava male, ma se, tra l'altro avrà avuto solo acqua in corpo. Quindi esatto. Figurati, cioè nel senso sì
0: facevano
1: no un disastro
0: con atti a vuoto proprio che fanno i gatti, sai?
1: Sì.
0: Dopo aver mangiato l'erba, stato... così, vabbè.
1: Sì, un momento drammatico per l'Italia intera. E poi praticamente con il suo team hanno deciso di lasciare andare 2-7 e provarci poi nel quinto, ma lui non aveva forze. Io dico solo che è stato a 4 punti dal match, sì. Bastava un game ed era tutto fatto.
0: Madonna, che sfiga.
1: Secondo me c'è stata una malgestione del medical timeout, doveva essere fatto prima e quindi quello, ma boh, forse lui per non incorrere in sanzioni, in critiche e altre cose ha cercato di giocare meno sporco possibile e questo è stato il risultato.
0: Per caso vuoi rispondere a quelli che stanno scrivendo: gli operai passano 12 ore sotto il sole in cantiere, sì. e lui cucciolino non riesce a giocare al tennis un'ora?
1: Ecco, sì, ok, ecco, bravi operai, grazie per il lavoro che fate, non mi interessa.
0: Benissimo. Quindi... diplomazia, giusto così. Va bene, adesso prossima appuntamenti, c'è Wimbledon che ci interessa,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Che, vabbè, grande, sì, c'è Wimbledon a fine giugno, inizio luglio, e sì, ci saranno dei tornei su erba che sono dei 500 e dei 250, forse Sinner andrà uno di questi, ma non credo. Cioè adesso bisogna vedere quanto sta male, quanto si vuole riprendere, quanto pausa vuole fare.
0: Ecco, questo è fondamentale, però adesso ti do l'ultima cosa prima di salutarti, cara Valentina, l'ultima chance di fare un pronosticone, un bel pronosticone. A questo punto non c'è Sinner a Roland Garros, dici chi vincerà secondo te, facci il pronostico, vai.
1: Allora, no? Beh, dunque, io spero che vinca Rudd.
0: Sì, Rudd, speri.
1: Temo però... che vincerà Djokovic.
0: Addirittura, sarebbe una bomba.
1: Io la butto lì, perché sì, lo fa, l'exploit lo fa.
0: C'è 260
1: se
0: anni.
1: Deve lo fa. Sì, è tutto vero.
0: Tutto vero, vabbè, tu dici quindi realisticamente Djokovic, il tuo nome è quello.
1: Sì,
0: ok, ce lo segniamo, grazie intanto Valentina, grazie. Buona giornata.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Buona giornata, ciao.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
4: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
3: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
4: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
3: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
5: Il 29 maggio chiude la settimana con una variabilità elegante. Mattine più luminose, pomeriggi che si animano sui rilievi. Le montagne si vestono di nuvole leggere, poi tornano a mostrarsi. Un giorno che vive di piccoli cambiamenti, come un racconto che non vuole finire.

Voce di Elisa, bellissima come al solito in questa Dillo Solo al Buio alle 11:24 minuti su Top Italia Radio, che trasmette anche oggi, inutile che lo dica ma lo dico, da lì del Carpegio. Attenzione, c'è adesso vedo che ci sono una serie di notizie che riguardano anche il cibo. C'è questo influencer inglese, questo food blogger anzi inglese, che sta facendo molto molto discutere. Per cosa? Perché ha usato toccare una cosa che non devi mai toccare, che è la pasta. Allora, noi sappiamo che come italiani, cioè, possono farci qualunque cosa, guarda, possono bistrattarci in tutti i modi, cioè farcene di ogni, così l'importante è che non ci toccate la pasta, la pizza, queste. Siamo diventati ormai, cioè, insomma, una macchietta, non so come dire, cioè queste cose sono suscettibili gli italiani. Questo qua si chiama Taming, com'è si chiama lui? Lei è una food blogger, si chiama Sara Rossi, quindi sembra anche italiana dal nome, in realtà è made in UK al 100%. E a quanto pare, secondo chi la critica, lei lesserebbe la pasta in pentola. Cucinare la pasta in pentola può richiedere molto tempo, ma esiste un modo semplice che permette di preparare una cena deliziosa in tempi molto più brevi, dice lei. Dice, per esempio, i paccheri arrivano a richiedere 15 minuti? Invece no, dice, parla di spaghetti, dice, bisogna lasciarla molto a lungo. Ah, quindi la cuoce un sacco, questo è il motivo. Addirittura un articolo dedicato a questa cosa, al fatto che c'è una in Inghilterra che cuoce la pasta e la cuoce troppo. C'è stato addirittura un magazine, un sito di cucina che si chiama Taming Twins, che ha risposto a questa food blogger, ha fatto un articolo e gli ha detto che per preparare la pasta non bisogna fare in questo modo. Ma cioè, ragazzi, ma neanche se stiamo parlando, capito, di una cosa particolarmente difficile, no, complessa da fare, bollire la pasta, questo è l'argomento, cioè sul cibo. E non siamo neanche noi italiani come pensavo, perché il sito si chiama Taming Twins, non penso sia un sito italiano, ora fammi controllare per sicurezza, ma mi pare proprio di no, assolutamente, anzi confermo, non dovrebbe c'entrare nulla. Poi magari fanno anche cucina italiana, hanno sicuramente una fase, però il sito è in inglese, è tutto totalmente in inglese, non credo che ci riguardi. Tra l'altro Taming Twins, che tipo nella sua home page, ora sono sopra il sito, come prima notizia c'ha le friggitrici ad aria, a proposito di nouvelle cuisine, no? Diciamo di canone, soprattutto di come si fanno le cose secondo la tradizione. Sì, sì.

proposito di notizie che riguardano la cucina, in questo caso triste come notizia, è scomparso qualche giorno fa l'inventore del Campari, Maurizio Gozzelino. Insomma, lui davvero è stato un mito, un mago delle essenze, peraltro piemontese, era un enologo e si è spento qualche giorno fa, tra il 22 e il 23 maggio, all'età di 91 anni. Insomma, con lui se ne va l'uomo che ha contribuito a creare l'identità del Crodino, aperitivo analcolico che è nato nel cuore della Val d'Ossola, forse non tutti lo sanno, quindi in Piemonte, ed è diventato un simbolo dell'aperitivo all'italiana attraverso pubblicità storiche, insomma, che tutti ci ricordiamo, slogan che sono rimasti un po' nella testa di tutti. Insomma, lui era di Saluzzo, poi si è formato ad Alba come enologo, è arrivato poi a Crodo, comune piemontese di Crodo, da cui deriva anche il nome, chiamato dall'imprenditore Piero Ginocchi alle terme di Crodo S.P.A. A quel punto, insomma, cosa succede? Lo stabilimento si trasforma, fino allora era dedicato all'acqua minerale, e si prepara a entrare nel mondo degli aperitivi. E qui lui è fondamentale per dare questa intuizione che cambierà tutto. Nel 65 vengono prodotte le prime 50.000 bottigliette di Crodino, e la ricetta, che ancora oggi è segreta, viene messa a punto proprio da Gozzelino, con questo equilibrio tra spezie, erbe, radici, sicuramente vaniglia, scorza d'arancia, zenzero, assenzio, coriandolo, chiodi di garofano, insomma tutta una serie di cose. Adesso ovviamente non si sanno le quantità, però più o meno dovrebbero essere questi, anzi sicuramente sono questi, perché poi c'è scritto comunque, diciamo, quali sono gli ingredienti, non si sanno le dosature, diciamo, sono le quantità, le proporzioni. E poi cosa succede? Succede che c'è il carosello della Rai negli anni 60, negli anni 70, delle pubblicità importanti firmate anche da registi come Roberto Gavioli, la forza poi di questo linguaggio semplice, memorabile, insomma uno slogan che diventa una leggenda, l'analcolico biondo fa impazzire il mondo, insomma, ce lo ricordiamo. Adesso purtroppo viene ricordata un po' tutta questa storia per un motivo triste, appunto, che è la scomparsa del suo inventore.

grande classico David Bowie anni 70, questo era naturalmente Heroes, però a questo punto facciamo che attaccarci pure all'almanacco, facciamo pure il momento un po' storico, siamo in vena di classici, no? Di eventi storici importanti successi oggi, che è il 29 maggio, anche se sembra il 10 agosto, ma devo dire che un po' sta rinfrescando adesso l'arietta, adesso sono uscito un attimo poco fa dal concessionario, devo dire si sta un po' meglio, sta un po' meglio. Invece alcune date interessanti sono, per esempio, che oggi nasceva nel 63 Blaze Bayley, che è stato per 6 anni cantante degli Iron Maiden, nasceva a Birmingham, mentre invece nasceva non a Birmingham ma nel Connecticut il bassista dei Toto Mike Porcaro nel 55, proprio il 29 di maggio. Il 29 di maggio del 71 l'album dei Rolling Stones Sticky Fingers, uscito ad aprile, diventa numero 1 di Billboard, mentre nel 97 oggi perdeva la vita Jeff Buckley, figlio di Tim Buckley, anche lui grande cantautore, che moriva a Memphis annegato in un fiume, in un lago, anzi nel Wolf River. Cantautore, grande interprete, insomma, soprattutto ce lo ricordiamo per Alleluia, venne purtroppo ritrovato pochi giorni dopo, appunto era il 97. Mentre nel 95 oggi usciva per la A&M l'album Live dei Police, dopo 9 anni dallo scioglimento della band. Si trattava delle registrazioni del 79 e dell'83. Nel 2000 oggi usciva per la EMI il 12° disco degli Iron Maiden, Brave New World, che diventerà disco d'oro in vari paesi del mondo, tra cui Regno Unito, Brasile, Canada e Germania. Bene, avete qualche piccolo suggerimento che vi ho buttato qua e là, se volete attingere, insomma, per chiudere in bellezza. Abbiamo un'altra band che ci porta comunque sul rock, ci porta su quel filone lì, i Pearl Jam, con una ben più recente Wreckage del 2024.

si va verso i social network a pagamento, l'hanno annunciato Meta, quindi Facebook, Instagram, ma anche WhatsApp. Una serie di abbonamenti che scatteranno dai prossimi mesi, costeranno inizialmente dai 3 ai 4 dollari al mese e permetteranno a chi pagherà di avere delle funzioni in più, cioè avrai Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus. Quali saranno queste funzionalità extra che avrete se pagherete i soldi che vogliono rispetto agli utenti gratis? Beh, ad esempio sul proprio profilo e nelle storie, sulle prime due piattaforme ci saranno delle novità ancora non meglio specificate. Sulla chat invece è prevista più personalizzazione con adesivi, suonerie e temi, e poi tutta la parte AI che verrà implementata e che sarà solo per chi pagherà questo abbonamento. L'idea è di sfruttare l'immensa base utenti che hanno, sono miliardi gli utenti di queste piattaforme, se almeno una minima parte di questi miliardi paga l'abbonamento, ovviamente per loro sono un sacco di soldi, ma basta davvero, non so, il 5%, e sono molto basso per fare dei ricavi impressionanti. Quindi l'idea è questa, la strategia è questa, è stata annunciata nelle scorse ore proprio da Meta attraverso un comunicato, insomma, che hanno fatto nelle scorse ore, e adesso vediamo quali saranno poi le declinazioni che prenderà questa cosa. Di solito quando si entra nel mondo degli abbonamenti, del far pagare per usufruire di un servizio, è difficile che poi torni indietro, insomma, anzi di solito si tende ad alzare sempre di più l'asticella, a far pagare sempre di più o a togliere funzioni a chi non paga, che poi è un modo per spingerli a farlo. Sentiamo Taylor Swift, vai.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
3: Tu e lo shopping?
2: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
3: E il portafoglio ringrazia.
4: CIDAC, CIDAC!
5: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4, 6-4, 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio ora, terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio. Domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20:45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta, che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Notiziario sportivo, molto bene. Adesso sentiamo le due opzioni invece che ci sono in ballottaggio per il disco libero. Ci avete chiesto due canzoni interessanti, cioè tra le varie ne abbiamo messe due che ci avete chiesto. La prima, Florence and the Machine, ogni tanto questa torna, You Got the Love. Poi ci avete chiesto anche il Subsonica, però li abbiamo messi prima, quindi beh, li metterei anche, però no. La seconda opzione, TLC No Scrubs. I don't want no scrub. 3 minuti per votare tra la 1 che sarebbe You've Got Love dei Florence and the Machine e la 2 che invece è No Scrubs dei TLC, delle TLC, anzi tutte donne se non sbaglio loro, quindi potete scegliere votando al 349 722 5831.

vinto, credo, la 1. Fammi vedere un attimo. Sì, assolutamente sì. Allora sentiamo in chiusura i Florence and the Machine, un grande classico, questo pezzo. Che anno è, raga? Del 2009. You've Got the Love, disco libero di oggi. Sometimes

Florence and the Machine, disco col quale noi ci salutiamo. Vi auguro uno splendido weekend. Tanto vedrai che piove. Aspetta, fammi vedere il meteo. Ha fatto bello tutta la settimana, un caldo devastante. Siamo tutti lì che diciamo: dai, che domani sabato ce ne andiamo a un lago a 3000 metri. Vediamo un po' domani, dopodomani. Aspetta, a vedere il meteo. No, dai, sembra. Adesso ve l'ho tirata. Però sembra in teoria positivo, con qualche velatura. Molto nuvoloso domani la sera. Potrebbe ancora cambiare e diventare pioggia. Vedrai se non diventa pioggia, me la sento sta cosa. Tanto noi davvero qui ci salutiamo, grazie per averci seguito, come si diceva una volta, grazie all'Ideal Car Peugeot che ci ha ospitati anche questa settimana, e qui ritorneremo lunedì dalle 9 in poi. Ciao.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
1: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington, con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
2: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi, quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
1: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
2: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
1: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Box.
1: Sia Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tuttauto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kimco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tuttauto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
2: Oltre 150 milioni di startup stanno cambiando il retail e le 10 più innovative del fashion tech arrivano a Expo Riva Shoe & Gardabugs per l'Innovation Village Retail. Tracciabilità AI, 3D e Virtual Try-on sono le tecnologie protagoniste. Dal Digital Product Passport, la carta d'identità digitale dei prodotti, ai Digital Twin per creare repliche 3D, fino alla Fit Intelligence che abbina la scansione del piede alla forma reale delle scarpe. Il 14 e 15 giugno le startup si sfideranno nella Startup Competition davanti a brand e investitori da oltre 100 paesi.
3: Le commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato hanno approvato gli emendamenti al DDL Malan che inseriscono lo stambecco tra le specie cacciabili e declassano il lupo da rigorosamente protetto a protetto. La Lega Abolizione Caccia parla di riforma sparatutto, denunciando il rischio di cancellare tutele storiche. Il testo passa ora all'esame dell'Aula.
2: L'USL della Valle d'Aosta ha presentato una denuncia contro ignoti dopo l'aumento di segnalazioni di falsi operatori che contattano soprattutto anziani con SMS o telefonate per ottenere dati personali e sanitari. L'azienda ricorda che non invia messaggi con richieste di ricontatto e non chiede informazioni sensibili al telefono. Invita a non fornire dati, non richiamare numeri sospetti e segnalare subito alle forze dell'ordine.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
14: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Avete ascoltato Super Trailers.

0: Sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: È polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
0: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
2: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
0: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
2: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.
0: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro la Bucati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

farcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.

0: Music Box.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
3: Aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma tête. Tu hantes mes pensées, je n'en sortirai pas inerte. Car tu as ton copain et tu tiens à lui, c'est net. Mais girl, écoute ça. Te dire que je ne veux pas te détourner serait malhonnête.

Dalla redazione sportiva, la MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis, giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3, Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora: Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando ed entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026, gli italiani sono solo Nico Pazza e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza tre persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
2: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
1: In Sardegna il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area.
2: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
1: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Sempre più escursionisti scelgono i ripari non custoditi per i trekking estivi. L'ufficio turismo ricorda che, a differenza dei rifugi, i bivacchi non offrono servizi. Occorre portare cibo e dotazioni minime, lasciare gli spazi in ordine e seguire le indicazioni presenti sul posto. Alcune strutture sono sempre aperte, altre richiedono di reperire le chiavi in anticipo. Molti itinerari sono impegnativi e vanno affrontati solo in estate e in assenza di neve.
2: Il 14 settembre Gabi è stato scelto per l'ultima tappa della stagione nazionale, che richiamerà atleti da tutta Italia e appassionati delle due ruote. L'evento, atteso per l'estate, porterà sul territorio un importante indotto turistico e sportivo. L'amministrazione comunale parla di un'occasione per valorizzare il paese e il suo comprensorio montano.
1: Ad un anno dall'approvazione della legge regionale al turismo e commercio, sono state introdotte norme aggiornate per gli alloggi destinati ai lavoratori stagionali, con requisiti più stringenti su sicurezza e qualità degli spazi. Previsti anche nuovi aiuti ai negozi di vicinato, con contributi mirati a sostenere le attività nei quartieri e contrastare la chiusura delle piccole botteghe. Le misure saranno operative dopo l'approvazione degli atti attuativi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac!
3: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione e abbigliamento tecnico Macna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutta Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

0: e dopo un po' ti accorgi che hai letto tanto, ma senza davvero trarne qualcosa.
1: Oppure peggio, hai accumulato informazioni confuse senza un filo logico.
0: Ed è lì che arriva la sensazione di essere informati, ma in realtà un po' disorientati.
1: Ed è proprio su questo che l'intelligenza artificiale sta cambiando molto le regole.
0: Perché invece di aggiungere contenuti, inizia a togliere il rumore.
1: Con app tipo Headline, sintetizzi le notizie e ti dà solo i punti chiave.
0: Quindi niente articoli infiniti quando hai poco tempo, ma informazioni chiare e veloci da capire.
1: Poi ci sono piattaforme come Actum, che osservano cosa leggi davvero e costruiscono un flusso su misura.
0: Non solo quello che clicchi per curiosità, ma quello su cui ti soffermi davvero.
1: E questo rende la notizia molto più rilevante per te.
0: Un altro esempio è News Redeck, che rende contenuti più leggeri e accessibili, anche quando hai poca energia mentale.
1: E poi c'è Notify News, che fa una cosa molto molto intelligente.
0: Ti manda notifiche solo quando serve davvero, evitando di bombardarti tutto il giorno.
1: E questa è una differenza enorme, perché il problema oggi non è trovare le notizie.
0: E gestirle senza impazzire.
1: Troppe fonti, troppe notifiche, troppe informazioni tutte insieme.
0: E spesso anche poco affidabili o poco utili.
1: Con questi strumenti invece inizi a vedere meno contenuti,
0: ma molto più mirati.
1: E questo migliora anche la qualità di quello che capisci.
0: Però c'è un punto delicato.
1: Il rischio di chiudersi in una bolla.
0: Vedere solo quello che ti interessa e perdere il resto del mondo.
1: Per questo l'uso deve essere consapevole.
0: Non per evitare informazioni diverse, ma per gestirle meglio.
1: Magari alternando contenuti personalizzati con punti di vista nuovi.
0: O approfondendo quando una notizia conta davvero.
1: Poi c'è una scena molto reale.
0: Hai 5 minuti liberi.
1: Apri le notizie.
0: E finisci per perdere mezz'ora.
1: Con queste app invece entri, leggi quello che conta.
0: E esci con qualcosa in più, non con la testa piena.
1: Ma sì, alla fine il punto è molto molto semplice.
0: Non serve leggere tutto.
1: Serve capire cosa vale il tuo tempo.
0: Perché informarsi non è accumulare notizie.
1: No, dare direzione a quello che assorbi.
0: E con l'intelligenza artificiale?
1: Le notizie smettono.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
2: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
3: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
2: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
3: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
2: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Świątek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro l'Inet.
3: Ed è tutto, a più tardi.

agosto, e ieri la cosa bella, Nubifragio, grandinata, che bella presentazione di venerdì. Comunque, 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me fino alle ore 18. Questo è Break On, in cui la circolazione viaggia molto bene perché sono io a coordinarla. Ora

Sick Individuals insieme a Matt Luke con Wait For You. Io sto aspettando per voi che cosa? Non lo so, raccontatemi al 349-7225-831 quello che farete in questo ponte, perché ormai magari persone adesso in questo momento sono

0: dirmelo. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare in questo istante e poi andate a mettere un bel mi piace e likes alle nostre pagine Instagram e Facebook @ Top Italia Radio. Ci fermiamo un attimino, poi torno subito da voi.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

caldo. Ieri c'è già stato in anticipo un nubifragio diluvio qui a Milano dintorni, e settimana prossima ho detto sicuramente ormai siamo sul bello, abbiamo già raggiunto i 38 gradi quando magari si apre la macchina sotto il sole. No, settimana prossima sarà burrascosa perché ritorna la pioggia per tutta la settimana, quindi immagino il nostro mood. È meglio ascoltare Neck, uno di questi

magari di prendere un po' di colore dopo questo lungo inverno al buio, per quanto riguarda soprattutto qui a Milano. Una rilevazione di Agi basata su Google Trends Italia nella categoria viaggi mostra quali sono le destinazioni più cercate online in vista della festa della Repubblica. Tra le mete più ricercate c'è Ischia, considerata una delle isole più belle nel cuore del Mediterraneo, e allo stesso modo troviamo un'altra isola, la Sicilia, e sicuramente succederà come è successo in quelli di Como con la registrazione del secondo capitolo Il diavolo veste Prada. Si sposa Dua Lipa proprio in Sicilia.

alla ricerca magari di posti nuovi. Abbiamo ricordato, in tendenza troviamo Ischia, poi seguita dalla Sicilia perché unisce mare, città d'arte e gastronomia, e a

parvi all'interno del Tamigi. Quindi queste sono un po' le tendenze per quanto riguarda il prossimo questo weekend che si avvicina. Ora c'è Trezor insieme a Spada nella versione remix Never Let Me Go.

36 minuti e bisogna continuare a cantare. Prima lo abbiamo anche passato Neck con Uno di questi giorni, e ritorniamo a lui perché sono passati 26 anni da quando ha dichiarato il suo amore eterno per la moglie Patrizia. Oltre un quarto di secolo d'amore con la

comunicazione. Nelle ultime ore ha voluto celebrare questo bellissimo anniversario, lo ha fatto pubblicando delle foto, quindi il formato quello carosello, che li ritraggono nel giorno più bello della loro vita. Quindi Neck si è sposato il 29 maggio e presto avremo altri matrimoni prima

Drake con Kids, una delle artiste più apprezzate del panorama italiano, ha deciso di rivoluzionare il suo look. Sto parlando di Angelina Mango, appare nelle

0: Ma sono matta.
1: Sia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kimco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutta Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
1: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
1: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadel Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
2: Dopo l'allerta rossa di ieri in quattro città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
1: Calciomercato, sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Pisacane dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League. Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

3332258831, questo è il numero attraverso il quale potete mettervi in contatto con me. Vi ricordo anche di scaricare la fantastica applicazione, si chiama Radio Video Network, all'interno della quale trovate la bellezza di quattro radio. Potete selezionare la vostra musica preferita H24 a seconda delle vostre esigenze, a seconda del vostro viaggio, a seconda anche del vostro mood. E poi andate a seguire anche i nostri contatti.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Ah, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Direttamente dal 2016 Rihanna insieme a Drake con Work Work Work Work Work e continuiamo a lavorare prima di scoprire dove ci condurrà il Music Box. Ci sono Holly e Julie con Questa Domenica.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

o anche i sentimenti degli altri, c'è soltanto lui. Quindi questo è il primo campanellino d'allarme. Il secondo atteggiamento: ti dà sempre la colpa di quello che non funziona.

0: la colpa è tua, quindi questo è il secondo atteggiamento, un altro campanellino d'allarme.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi 2 anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro Alcaraz. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la 4ª volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la 3ª testa di serie, Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro l'Inet. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre 2 caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli dopo l'esonero dal Milan. Il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri, neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri. Ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà, proprio come nel 2014 la Juventus, l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

con gli amici, magari dei tuoi comportamenti, allora lì sì che bisogna prendere, fuggire, perché, come dice Ariete, ti trovi in un vero e proprio mare di guai.

23, la voce quella di Ariete con Mare di Guai, e quindi fate bene attenzione se avete di fronte a voi questi tipi di atteggiamenti, perché siete in un mare di guai, come ci ha appena cantato Ariete. Facciamo un attimo il recap, parliamo anche in termini un po' digital, quindi se avete di fronte l'egocentrico della situazione, cosa dovete fare? Su via andare. Secondo atteggiamento, vi dà sempre la colpa di quello che non funziona, su via andare, e per finire dovete proprio correre. Magari potreste, non so, fare la corsa, è presente quella che avevamo appena accennato, Ledo Running Style, quella giapponese. Allora si lamenta di te con gli amici, su via andare. Quindi abbiamo fatto il recap di una persona tossica.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la

0: risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
0: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, i 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
0: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
1: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le 2 Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le 2 Trackhouse di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

17:19 minuti, stai ascoltando Break On, venerdì 29 maggio 2026, e vi ho lasciato un po' sulle spine. Avete riflettuto bene? L'espressione pick me up, cosa si tratta? Riguarda il mondo femminile, questo genere. Infatti indica una ragazza che assume determinati atteggiamenti con l'obiettivo di ottenere approvazione, attenzione,

espressioni, infatti ci sono molti hashtag, molti utenti, è un fenomeno nato nel linguaggio del web. Voi lo sapevate? 349-7225-831, ora c'è Benson Boone con Beautiful Things.

0: En son Boone, stai tranquillo, non vado da nessuna parte, sono ancora qui. Beautiful Things, un capolavoro. Questa canzone, devo dire, mi è piaciuta subito al primo ascolto. 17:26 minuti. E a proposito di bella musica, sapete, ogni venerdì ci sono tante uscite musicali, pubblicazioni, e abbiamo un nuovo singolo dal titolo Tic Tac Tic Tac. Nasce dall'unione di due grandi nomi della storia della musica italiana, Gabry Ponte e Salmo, e il DJ porta nel brano la sua famosa base dance ed elettronica, mentre Salmo aggiunge quell'energia, quella forza del suo rap, e insieme hanno creato, come riportano diversi articoli, una canzone potente dal titolo Tic Tac. Quindi per me la balleremo quest'estate, sicuramente. Anche loro sono appena usciti con una canzone, Sorry, scusa, lo sento, mentre adesso ci ascoltiamo, anzi, vogliamo in Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Music Box.

chitarra. Chi preferisce il divano alla palestra ha un DNA più evoluto, lo dice la scienza. In particolare lo dicono i ricercatori provenienti dal Dipartimento di Psicologia Evoluzionistica, in cui hanno dimostrato che il cervello umano è programmato per rimanere in modalità risparmio energetico, come quello che compare sul vostro smartphone. Per migliaia di anni sopravviveva chi sapeva conservare le calorie per i momenti di vera necessità, di bisogno. Chi oggi riesce a stare fermo senza l'ansia di dover correre sta assecondando un istinto di sopravvivenza perfetto, mentre chi si sfinisce di fitness sta letteralmente confondendo il proprio sistema nervoso. E ho la verità: in realtà chi va in palestra va

sono sul divano, eh no, sto cercando di risparmiare le energie, sono in modalità risparmio energetico, perché se mai dovessero arrivare momenti di vera necessità io sono pronto, a differenza vostra che invece andate a spendere tutte le vostre calorie in palestra. Questo è un po' il succo della ricerca che è stata fatta dall'ipsicologia

soltanto per avere le scuse, perché ormai ogni scusa è buona. Voi che ne pensate? 349-7225-831, perché se dico la mia poi sono troppo cattiva, quindi no, oggi faccio la

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutta Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

ossessione, c'è qualcuno, magari all'ascolto, che è ossessionato dal gelato, e chi ama il gelato follemente è tornato il gelato al gusto Malaga. Lo avete mai assaggiato oppure magari non conoscete questo gusto? Presenta questi gusti, ovvero è un mix di crema, uvetta, alcolici rum o vino liquoroso. Si chiama Malaga perché è nato negli anni 70 con il suo colore delicato, che non ha niente a che vedere con i colori fluo, il gelato azzurro, per esempio quello al puffo. Il gusto nasce in realtà nell'Andalusia, quando la dominazione araba portò le prime viti nei terreni caldi intorno a Malaga, nota per la sua uva passa che veniva fatta macerare a lungo, anche per giorni, per diventare poi vini liquorosi. Quindi abbiamo scoperto la storia, e magari se andate in gelateria oggi trovate il gusto Malaga.

canzone che ci piace tanto qui a Break On War Ride. In questi giorni così caglienti potreste provare il gusto Malaga, perché non pranzare con un buon gelato e optare per questo gusto e sapore che mescola crema, uvetta, alcolici o vino liquoroso. Nato negli anni 70, come ho ricordato prima, poi la ricetta nel corso del tempo arrivò qui in Italia, divenne una crema fatta con tuorli d'uovo, latte, panna e arricchita poi da uvetta sultanina in bevuta di vino o rum. Ovviamente

a sbirciare Gelato Malaga e dove trovarlo. Si chiama così l'account, è Gelato Malaga, poi ha questo claim dove trovarlo. Ora c'è Kygo con Firestone, poi ci sono i saluti.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano è di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. 14 bambini e 5 adulti, compresi due insegnanti. Nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale. Due alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo. Uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
1: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lucapo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
2: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
2: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
1: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Oltre 150 milioni di startup stanno cambiando il retail e le 10 più innovative del fashion tech arrivano a Expo Riva Shoe & Gardabugs per l'Innovation Village Retail. Tracciabilità AI, 3D e Virtual Try-on sono le tecnologie protagoniste. Dal Digital Product Passport, la carta d'identità digitale dei prodotti, ai Digital Twin per creare repliche 3D, fino alla Fit Intelligence che abbina la scansione del piede alla forma reale delle scarpe. Il 14 e 15 giugno le startup si sfideranno nella Startup Competition davanti a brand e investitori da oltre 100 paesi.
2: Le commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato hanno approvato gli emendamenti al DDL Malan che inseriscono lo stambecco tra le specie cacciabili e declassano il lupo da rigorosamente protetto a protetto. La Lega Abolizione Caccia parla di riforma sparatutto, denunciando il rischio di cancellare tutele storiche. Il testo passa ora all'esame dell'Aula.
1: L'USL della Valle d'Aosta ha presentato una denuncia contro ignoti dopo l'aumento di segnalazioni di falsi operatori che contattano soprattutto anziani con SMS o telefonate per ottenere dati personali e sanitari. L'azienda ricorda che non invia messaggi con richieste di ricontatto e non chiede informazioni sensibili al telefono. Invita a non fornire dati, non richiamare numeri sospetti e segnalare subito alle forze dell'ordine.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Pronti?
4: Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Super Trailers.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Super Trailers.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato? Super

0: sono le 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
2: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno

0: stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
1: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
0: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
0: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura alla MotoGP, quattro italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Giannantonio in 1:44.808, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, tredicesimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhaus di Ogura e Fernandez. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara. Passiamo al tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano negli ottavi di finale del doppio al Roland Garros, secondo slam del 2026 di scena sui campi in terra rossa di Parigi. I due azzurri domenica negli ottavi affronteranno l'elvetico Jakub Paul e il britannico Marcus Willis, rispettivamente numero 70 e numero 75 del ranking di specialità. Ora il calcio. Hanno meritato di vincere la Premier League, è stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello. Luis Enrique rende onore all'Arsenal, campione d'Inghilterra, e domani avversario nella finalissima di Champions League a Budapest. Se parliamo di finali, afferma il tecnico del Paris nella conferenza stampa della vigilia, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello di entrambe le squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa, ma questi elementi sono sempre importanti. Poi Luis Enrique parla ai tifosi del Paris: ogni volta che vediamo la gioia dei nostri sostenitori è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Albini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

Sono le 20 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litanico, conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Nel ciclismo, Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eurmagliana. Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni, morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del nono gruppo Euro, per i rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa.

Casa Porcia Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo, oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.

Vittoria agli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

0: Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane, la Procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica migliore dei Brianzoli. E per ora è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: è l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Sono le 2 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.